0: First Nation Radio.
1: Adios, amigo. Cupano, amigo. Andale, andale. Sakura, su filo.